dire casa, vuol dire governo della casa. Ora, se io penso che la terra è la nostra casa comune, io devo dire che l'economia capitalistica non ha governato bene la casa, anzi, la sta distruggendo.

riguarda in svista lei e guarda in visderei. Lei guarda in svista lei e guarda in visderei. Ai navar star svista lei, give swar star visderei. Ai navar star